cucino tra profumi e sapori. Love FM è il mio ingrediente segreto. La musica rende tutto più speciale. Sì, con Love FM sto bene.

scusa. È tardi e penso a te. Ti accompagno e penso a te.

silenzio della notte, lascia che la nostra musica guidi i tuoi pensieri verso orizzonti di pura serenità.

0: Il Lazio si innamora con Love FM. Love FM a Roma, Frosinone, Latina e Rieti si ascolta in DAB Plus. Il suono perfetto.
1: Vintage. La collezione di dischi in vinile di Love FM. Dal 1984 Pier Tosso con Stay.

0: Ovestan. La musica ti gira intorno.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

è la storia della tua vita, raccontata attraverso le note. Love FM, dove ogni canzone parla di te.

0: anche mentre guido immersa nei miei pensieri. Love FM è la mia colonna sonora. Le emozioni viaggiano con me. Sì, con Love FM sto bene.
1: Sì.

È la musica della tua vita, quella perfetta per ogni viaggio. Memorizza Love FM tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Accende le tue emozioni. Love FM, in auto, la tua prima scelta.

0: 5 e un minuto. Love
1: FM. E mentre la notte lentamente si allontana, c'è una musica che accompagna il primo respiro del nuovo giorno. Sei su Love FM. Anche l'alba ha la sua colonna sonora.

0: Love FM, la radio antistress.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Stai cercando la colonna sonora perfetta per ogni momento? Con le Digital Radio del gruppo Love FM hai sempre il sound giusto ovunque tu sia. Love FM Boutique, il ritmo della moda per accompagnare i tuoi momenti più glamour. Love FM Gourmet, le note soft e raffinate ideali per i palati più esigenti. Love FM Vintage, il fascino intramontabile dei vinili con un tocco di classe e nostalgia. Ascoltale tutte su lovefm.it e sulle app Love FM, anche per Smart TV. Love FM, Digital Radio, la musica su misura per ogni emozione.

0: Previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto agli amici di Love FM da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Sole assoluto protagonista sul nostro territorio nel corso della giornata di martedì. Al più qualche nuvola su Alpi e coste ioniche tra pomeriggio e sera, ma il tutto con il basso rischio di precipitazioni. Temperature massime che sfioreranno anche i 27-28 gradi con clima ancora praticamente estivo nelle ore centrali, valori localmente anche al di sopra sulla Sardegna con picchi che toccheranno anche i 30 gradi. Da segnalare una vivace ventilazione sulle regioni meridionali con mari localmente mossi, specie lo Ionio. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Sveglia, il tuo caffè ha bisogno di te. Una bella giornata dalla tua Love FM.

0: of FM. Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
1: Martedì 29 settembre 2026. Mancano 93 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Michele.
0: Indovina un po'.
1: Si forma senza prove, ma condiziona comportamenti e spesso resta più forte dei fatti stessi. Cos'è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
1: Il 29 settembre del 1964 appare per la prima volta sui giornali Mafalda, la famosa striscia a fumetti firmata dal cartoonist argentino Quino.
0: Lo sapevi che...
1: Il Canal Grande di Venezia funziona come una vera strada urbana. Dal 1907 è regolato a senso unico alternato, con direzione che cambia a seconda delle fasce orarie, per evitare ingorghi di gondole e vaporetti.
0: Parole preziose.
1: La parola di oggi è correggia. La correggia è una striscia di cuoio usata per legare oggetti tra loro o per tenere saldi i cavalli. In senso figurato si usa l'espressione perdere la correggia, col significato di perdere il controllo delle proprie emozioni.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
2: Ma sai una cosa? Una volta che la gente ti avrà portato in cielo, beh, ti farà precipitare. È una cosa scontata.
1: Dal film Air, la storia del grande salto.
0: E adesso, la risposta all'indovinello di oggi.
1: Si forma senza prove, ma condiziona comportamenti e spesso resta più forte dei fatti stessi. Cos'è? Il pregiudizio.
0: L'almanacco del giorno

0: Nuova FM News.
1: Tre condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona è una soluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni

0: morti e condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri italiani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini sollecita il governo a rompere con i vertici del Cairo. Verso il processo per omicidio di Chiara Poggi, aggravato dalla crudeltà e dall'odio, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio, ravvisando tra l'altro la compatibilità tra la sua scarpa e un'impronta. La riduzione dell'attività eruttiva dell'Etna ha permesso la ripresa del traffico aereo sullo scalo di Catania dopo quasi 3 giorni di ennesimo stop prorogato fino alla scorsa mezzanotte. Calcio, bel riscatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio col Belgio, 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella. In gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Caiode, Pio Esposito, e da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: La giornata comincia bene se ti svegli bene. Alza il volume e buongiorno anche te, lover. Buongiorno dalla tua Love FM.

0: Ogni brano è un'emozione che torna o che nasce adesso. Su Love FM, una hit che ti sorprende.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego.

0: su Love FM è il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
1: Buongiorno a tutti, oggi è martedì 29 settembre, ben ritrovati all'ascolto del nostro oroscopo. Ariete, oggi energia inesauribile che vi spinge a osare. In amore però siate meno impulsivi, riflettete bene prima di rispondere male. Toro, pazienza premiata con risultati concreti. In amore la stabilità vi rassicura molto e la serata la potrete dedicare al benessere. Gemelli, cercate in amore di essere più sinceri riguardo i vostri bisogni di libertà. Una notizia da un amico lontano vi renderà felici. Cancro, in amore aprite il vostro cuore senza paura. Ora siete proprio pronti per una nuova fase. Leone, oggi anche per voi l'amore sarà in primo piano. Attenti però a non esagerare con la voglia di sedurre per non trovarvi nei guai. Vergine, qualunque cosa facciate oggi vi risulterà facile e divertente. Le stelle vi guardano con benevolenza. Bilancia, oggi siete un po' stanchi e avrete voglia di un po' di relax o addirittura proprio di pigrizia. Attenti quindi a misurare le forze e gli impegni. Scorpione, il vostro magnetismo attrae buone opportunità, cercate di sfruttare al massimo questo momento favorevole. Sagittario, oggi tutto bene sul fronte professionale. In amore il partner apprezza la vostra allegria, quindi fatelo divertire. Capricorno, in amore apritevi a emozioni un pochino più leggere. Un sorriso sincero, una piccola distrazione dal consueto saranno molto apprezzate dal partner. Acquario, giornata creativa ed emozionante per le vostre attività, sia professionali che personali. Pesci, umore poco allegro oggi, cercate di non cedere alla malinconia per non rovinare i vostri progetti e soprattutto la vostra giornata. E con questo è tutto e buona fortuna naturalmente. A bientôt!
0: Hai perso il tuo segno? Resta su Love! L'oroscopo di Nicoletta torna alle 9.30.
2: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: E ora che hai la tua bella Smart TV, finalmente puoi scaricare la nuova app di Love FM. Musica per i tuoi occhi.

0: Nuova FM News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. 3 condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona e un'assoluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla SBAR, agenti dei servizi egiziani mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma è caduta all'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri Tajani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini usa parole durissime per i vertici del Cairo e chiama il governo ad agire di conseguenza.
2: Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi, che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie. Ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
1: Verso il processo per l'omicidio di

0: Chiara Poggi, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio, ha spiegato in un dettagliato comunicato stampa: l'impronta 33 è compatibile con le misure di Sempio. Non ci sono nuovi elementi di prova, sottolinea il suo avvocato Angela Taccia. Bel riscatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio. 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella. Vittoria non scontata, dice il nostro CT. Linea a Bursa.
1: L'Italia che non ti aspetti ci fa stropicciare gli occhi nel catino bollente di Bursa. 4-1 alla Turchia, primo tempo stellare degli azzurri che hanno terminato la prima frazione sul 3-0. Il poker italiano porta la firma di Bastoni, Frattesi, Caiode, il migliore della truppa e più Esposito. Per la Turchia è illusorio il gol di Yılmaz, ma cosa è cambiato rispetto alla brutta sconfitta con il Belgio, oltre a qualche uomo in campo? Parola a Roberto Mancini.
2: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
1: Fischi dei tifosi turchi alla squadra, richiesta di dimissioni per Vincenzo Montella, che però non ha nessuna intenzione di mollare.
3: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato oggi.
1: Ora l'Italia è terza nel girone di Nations League, venerdì a Parigi crash test con la Francia, che forse dopo la notte di Bursa fa meno paura. Da Bursa Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vuoi sentirti sempre sicura e protetta? Prova gli assorbenti Nuvenia Ultra con ali a 1,49€. La nuova tecnologia Smart Protect garantisce fino al 100% di protezione dalle perdite e un extra comfort. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date!
9: Radio Partner, Love FM.
10: Buongiorno, Lover. Il mondo è tuo che sei felice di alzarti.
11: Una buona giornata con Love FM.

0: ci hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti. Previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto agli amici di Love FM da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Sole assoluto protagonista sul nostro territorio nel corso della giornata di martedì. Al più qualche nuvola su Alpi e coste ioniche tra pomeriggio e sera, ma il tutto con il basso rischio di precipitazioni. Temperature massime che sfioreranno anche 27-28 gradi con clima ancora praticamente estivo nelle ore centrali, valori localmente anche al di sopra sulla Sardegna con picchi che toccheranno anche i 30 gradi. Da segnalare una vivace ventilazione sulle regioni meridionali con mari localmente mossi, specie lo Ionio. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
0: Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
3: Martedì 29 settembre 2026. Mancano 93 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Michele.
0: Indovina un po'.
3: Si forma senza prove, ma condiziona comportamenti e spesso resta più forte dei fatti stessi. Cos'è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
3: Il 29 settembre del 1964 appare per la prima volta sui giornali Mafalda, la famosa striscia a fumetti firmata dal cartoonist argentino Quino.
0: Lo sapevi che...
3: Il Canal Grande di Venezia funziona come una vera strada urbana. Dal 1907 è regolato a senso unico alternato, con direzione che cambia a seconda delle fasce orarie, per evitare ingorghi di gondole e vaporetti.
0: Parole preziose.
3: La parola di oggi è correggia. La correggia è una striscia di cuoio, usata per legare oggetti tra loro o per tenere saldi i cavalli. In senso figurato si usa l'espressione perdere la correggia, col significato di perdere il controllo delle proprie emozioni.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
3: Ma sai una cosa? Una volta che la gente ti avrà portato in cielo, beh, ti farà precipitare. È una cosa scontata. Dal film Air, la storia del grande salto.
0: E adesso, la risposta all'indovinello di oggi.
3: Si forma senza prove, ma condiziona comportamenti e spesso resta più forte dei fatti stessi. Cos'è? Il pregiudizio.
4: Riascolta l'almanacco quando vuoi su lovefm.it
0: e sulla nostra nuova app.
5: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Love FM News.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Tre agenti dei servizi egiziani condannati in contumacia a 10 anni di carcere ieri dalla Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Assolta una quarta persona non accertata la responsabilità nell'omicidio. La legale della famiglia Alessandra Ballerini chiede al governo di prendere atto procedendo con la richiesta di risarcimento presente nella sentenza e la rottura dei rapporti con il paese. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, frena il ministro degli esteri Tajani. Si terrà alle 10 alla Camera l'attesa audizione dei 2 consulenti nominati dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caso di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, precipitato nel 2013 dalla finestra del suo ufficio a Siena. Non si suicidò, fu aggredito in maniera violenta da almeno 2 persone corpulente, hanno spiegato ieri in una simulazione, aggiungendo di aver rilevato tra l'altro diverse lesioni non attribuibili alla caduta. La procura senese ha riaperto il caso, già archiviato 2 volte con la tesi del suicidio. Le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, vince con il 51,02% dei voti. Dopo di lui Francesco Antonio Benedetto, candidato del Campolargo, è al 36,59% di preferenze. Fa discutere il candidato di Futuro Nazionale, Domenico Giannetta, che con il 10,94% dei voti si colloca terzo. Il seggio della Camera era stato lasciato dal forzista Francesco Cannizzaro dopo la sua elezione a sindaco del capoluogo. Calcio, pronto riscatto della nazionale ieri sera in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio, 4-1 degli azzurri in Turchia. In gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Caiode e Pio Esposito. Vittoria non scontata, commenta il nostro CT, mentre il rivale Montella rigetta le richieste di dimissioni evocate dal pubblico di casa. Venerdì il prossimo turno impegnativo in trasferta in Francia a punteggio pieno dopo l'1-0 ieri in Belgio. Ed è tutto, a più tardi.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
4: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
5: Pensieri e parole.
6: Non è mai questione di perfezione, solo di piccoli e costanti miglioramenti.

È una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: su Love FM è il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
1: Buongiorno a tutti, oggi è martedì 29 settembre, ben ritrovati all'ascolto del nostro oroscopo. Ariete, oggi energia inesauribile che vi spinge a osare. In amore però siate meno impulsivi, riflettete bene prima di rispondere male. Toro, pazienza premiata con risultati concreti. In amore la stabilità vi rassicura molto e la serata la potrete dedicare al benessere. Gemelli, cercate in amore di essere più sinceri riguardo i vostri bisogni di libertà. Una notizia da un amico lontano vi renderà felici. Cancro, in amore aprite il vostro cuore senza paura. Ora siete proprio pronti per una nuova fase. Leone, oggi anche per voi l'amore sarà in primo piano. Attenti però a non esagerare con la voglia di sedurre per non trovarvi nei guai. Vergine, qualunque cosa facciate oggi vi risulterà facile e divertente. Le stelle vi guardano con benevolenza. Bilancia, oggi siete un po' stanchi e avrete voglia di un po' di relax o addirittura proprio di pigrizia. Attenti quindi a misurare le forze e gli impegni. Scorpione, il vostro magnetismo attrae buone opportunità. Cercate di sfruttare al massimo questo momento favorevole. Sagittario, oggi tutto bene sul fronte professionale. In amore, il partner apprezza la vostra allegria, quindi fatelo divertire. Capricorno, in amore apritevi a emozioni un pochino più leggere. Un sorriso sincero, una piccola distrazione dal consueto saranno molto apprezzate dal partner. Acquario, giornata creativa ed emozionante per le vostre attività, sia professionali che personali. Pesci, umore poco allegro oggi. Cercate di non cedere alla malinconia per non rovinare i vostri progetti e soprattutto la vostra giornata. E con questo è tutto e buona fortuna naturalmente. A bientôt!
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Love FM News.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Operazione della Guardia di Finanza di Napoli che ha messo nel mirino la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Notificate 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono tra i reati contestati. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato nel caso di una tratta specifica del calcestruzzo di scarsa qualità. Le mazzette erano nascoste anche nei panettoni regalati a Natale. Garlasco, sulla base delle nuove consulenze depositate con accertamenti integrativi nella nuova inchiesta, è compatibile con il piede di Andrea Sempio l'impronta del killer, quella scarpa con la suola a pallini che compare sulla scena del crimine. Così la procura di Pavia, che ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Sempio e ha emesso un dettagliato comunicato stampa. La difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria. L'avvocato Angela Taccia intanto sottolinea: non ci sono nuovi elementi di prova. Da specifiche analisi sui raw data relativi alle indagini del RIS di Parma emergono poi controanalisi che smentiscono la presenza del sangue di Chiara Poggi sulla bicicletta di Alberto Stasi, risultanze idonee a scagionare 19 anni fa il fidanzato della giovane, scrive la procura, che poi è stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra.

0: 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date! Radio Partner, Love FM.
1: Una canzone può cambiarti la giornata. Love FM ti accompagna con la musica che trasforma ogni momento in qualcosa di speciale.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Formula Pura di Deborah Milano, con ingredienti di origine naturale fino al 99%. I Lip Oil Bio Finish Shimmer sono a 7,90€ e i nuovissimi kit Formula Pura con mascara e matita sono a 9,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Oppure facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
4: Ok, ecco la radio in diretta.
3: Qualsiasi sia il tuo mood, basta un comando. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.
5: Ma

0: acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date! Radio Partner, Love FM.
2: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
3: Mi sono vergognato di me stesso quando ho capito che la vita è una festa in maschera e io ho partecipato con la mia vera faccia.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Ehi tu, lover, se hai voglia di energia e buon umore, ti consigliamo Ritmo 80, Forever Young, una radio del nostro gruppo. Anche su ritmo80.it.

ufficio con Love FM è tutta un'altra storia. Le mie canzoni preferite mi accompagnano mentre lavoro. Sono più motivato e rilassato. Sì, con Love FM sto bene.

0: nell'aria c'è amore, nell'aria c'è Love FM.
1: Baciami ancora e concentrati, ti prego, non vorrei che fosse l'ultima.

0: 12 e 59 minuti. La Beppe.
1: Love FM News.
2: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Caro carburanti, dopo Eni anche Q8 Italia raccoglie l'invito del governo e applica un price cap sulla benzina e sul gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Lo comunica il colosso che si impegna a supportare gestori e partner per garantire la sostenibilità economica della filiera. Intanto, dopo le lunghe code e i sold out di ieri ai distributori di Eni Live, anche i distributori a marchio IP hanno iniziato ad applicare un tetto ai prezzi di carburanti per volere della controllante azzera Socar. Il Mimit registra con il suo osservatorio un effetto virtuoso con prezzi in ribasso in generale. Oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, gasolio a 2,383 euro. E mentre la Premier Meloni ringrazia per l'ascolto

0: Assotir ha convocato una conferenza stampa poi per fare il punto sulla crisi del caro gasolio e presentare all'esecutivo un pacchetto di richieste per la tutela delle imprese. Esasperati per l'assenza di risposte invece, gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato il fermo dei trasporti e il blocco dei semirimorchi nei porti della Sicilia dal 16 al 20 ottobre. Il caso di madre e figlia avvelenate dalla ricina a Pietracatella. Blitz stamane degli agenti della squadra mobile di Campobasso nello studio del marito e padre delle due vittime, Gianni Di Vita, che come commercialista ha gli uffici proprio di fronte all'abitazione di famiglia. Non è chiaro se nella perquisizione abbiano sequestrato del materiale o se abbiano svolto invece altre attività mirate. L'uomo intanto è stato accompagnato in questura. Si ignorano i motivi. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati.
1: E passiamo alle news regionali e siamo in Basilicata. Il mancato finanziamento del Fondo per le autonomie locali nell'assestamento del bilancio regionale preoccupa ANCI e UPI Basilicata. Senza il FUAL, province e comuni rischiano difficoltà nel garantire servizi essenziali, dalla manutenzione delle strade al riscaldamento delle scuole, fino allo sgombero della neve. Restano inoltre aperte altre questioni finanziarie, dal sociale all'impegno alle famiglie e alle persone con disabilità. Le autonomie locali chiedono quindi alla Regione un confronto immediato e risposte certe sulle risorse necessarie a garantire continuità ai servizi. E restiamo in Basilicata. In Consiglio regionale si è discusso del ticket di 2,50 euro sulle ricette farmaceutiche che entrerà in vigore il 1 ottobre. L'assessore alla sanità Cosimo Latronico lo definisce una misura temporanea e necessaria per contenere la spesa farmaceutica, arrivata a 92 milioni di euro contro gli 84 previsti. Le opposizioni chiedono invece la revoca del provvedimento e sottolineano i conti in rosso delle aziende sanitarie lucane. Roberto Cifarelli evidenzia un disavanzo superiore a 55 milioni al 30 giugno 2026. All'interno della maggioranza, Marcello Pittella critica il ticket e chiede entro due mesi una riforma complessiva della sanità. Intanto sindacati e opposizioni continuano a chiedere un confronto e soluzioni alternative. Da Dino Scotti, linea allo studio.
0: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date! Radio Partner, Love FM.
5: Quando la musica trova la strada del cuore, non ha bisogno di essere accompagnata da parole inutili. Su Love FM la protagonista è la tua musica. I brani che ti hanno fatto emozionare, le note che ti fanno battere il cuore ancora oggi. Niente discorsi vuoti. Solo la colonna sonora

0: Love FM.
1: Senza scappare mai più.
2: E adesso dove andrò? Se non lascio, cosa faccio? Dimmi se rifletto.

0: sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Spontex Flex & Wash, la nuova spugna in microfibra con doppio lato assorbente e antigraffio, è in offerta. Perfetta per la pulizia di superfici e stoviglie. Trovi in promozione anche le microfibre Spontex nel formato da 8 pezzi. Catturano sporco, polvere e batteri su tutte le superfici. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto

0: la festa delle offerte Amazon Prime. È il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
4: Pensieri e parole.
5: La solitudine a volte è il problema, altre volte la soluzione.
6: Cielo nero e nuvola rossa, che

0: allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Non perdere neanche un attimo della musica che ami. Portami con te. Scarica la nostra app sul tuo telefonino. In viaggio, al lavoro o a casa, Love FM, la tua radio a portata di mano.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciciale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci, quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci?
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date! Radio Partner, Love FM.
7: Certe melodie dicono tutto quello che c'è da dire. E su Love FM abbiamo scelto di lasciarle libere di parlare. Ascolta solo le canzoni che hanno scandito i tuoi giorni più belli, senza interruzioni o parole che non servono. Love FM, la tua musica, le tue emozioni. Niente di più e niente di meno.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Nivea Face Plus, le creme vitamina C, acido ialuronico, niacinamide e pantenolo sono a 4,99€. Il siero occhi Nivea Epigenetics a 11,90€ e con due prodotti Nivea Viso, di cui uno Face Plus, in omaggio alla Beauty Blender per make-up. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Non hai ancora la nostra app sul tuo telefonino? Cosa aspetti? Scaricala subito. È gratis, è bella e suona benissimo. Love FM, ovunque.

0: 10 e 59 minuti.
1: La
0: Beppe.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Ci sono momenti in cui la musica ha la forza di parlare da sola, senza bisogno di parole che riempiono il vuoto. Su Love FM ti offriamo solo le canzoni che hanno scritto la storia della tua vita, perché a volte basta una melodia per rivivere emozioni autentiche, senza interruzioni o parole al vento. Love FM, la tua colonna sonora pura e semplice, senza nulla di superfluo.

0: allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, compara prenota fatto.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Ogni canzone. Every song. Un'emozione.

0: Love FM News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. È bufera politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro. Stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla, ha assicurato il vice premier. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco, Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose fra Tajani di AWS. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3 agenti dei servizi segreti egiziani condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture sul ricercatore friulano. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio. Assolto il quarto imputato. Dopo Eni e P anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo

0: accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Sono serenissimo e non ho nulla da dichiarare, così Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella, parlando con i giornalisti mentre usciva dalla questura di Campobasso. L'uomo, che non risulta indagato, è stato portato negli uffici della squadra mobile dopo la seconda perquisizione effettuata in mattinata in uno dei suoi studi, dove la moglie, Antonella Di Jelsi, era consulente del lavoro. Sequestrata la borsa della donna trovata nell'ufficio.
1: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia. Dopo l'incidente mortale avvenuto sulla provinciale 358 a Santa Cesarea Terme, costato la vita a due giovani motociclisti, la prefettura di Lecce ha convocato per il 9 ottobre una riunione tecnica per rafforzare il controllo alle corse clandestine sulle strade costiere. Il prefetto Natalino Manno ha condannato duramente le competizioni motociclistiche non autorizzate, considerate un grave rischio per la sicurezza pubblica. Ai sindaci dei comuni costieri è stato chiesto di programmare presidi straordinari della polizia locale, soprattutto nei fine settimana, in coordinamento con le forze dell'ordine. Saranno intensificati anche i controlli con laboratori mobili della motorizzazione e droni, con sequestro e confisca dei veicoli modificati. L'obiettivo è aumentare i controlli e garantire maggiore sicurezza sulle litoranee salentine. E restiamo in Puglia, ci spostiamo a San Michele di Bari. Momenti di tensione durante il concerto di Michele Zarrillo. Dal palco il cantante ha chiesto a uno spettatore di spostarsi perché la sua posizione vicino alla struttura dello spettacolo gli provocava preoccupazione per la sicurezza. Lo spettatore era però il sindaco Lorenzo Nettis, presente proprio per controllare lo svolgimento dell'evento. Il primo cittadino ha replicato sui social spiegando di essere responsabile dell'organizzazione e della sicurezza della manifestazione e di non avere intenzione di spostarsi dalla posizione scelta, dalla quale poteva controllare gran parte della piazza. Dopo la replica del sindaco, Zarrillo ha pubblicato un video di scuse, spiegando di non sapere che il comune fosse proprietario di una parte della struttura e chiarendo che la sua richiesta nasceva esclusivamente dalla preoccupazione per l'incolumità. Da Dino Scotti, linea allo studio.
0: Basket, dopo essersi già affrontate in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana vinta da Milano, che poi si è aggiudicata il trofeo, Olimpia e Virtus Bologna si ritrovano di fronte questa sera nella seconda giornata di Eurolega. Il derby italiano si gioca al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Riascolta le ultime news quando vuoi su lovefm.it
3: e sulla nostra nuova app.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I profumi per auto Arbor Magique sono in offerta. Dolce, fresco, tropicale, Arbor Magique ti offre tante emozioni olfattive e colori sempre nuovi. Trovi in offerta anche l'innovativo profumatore per la bocchetta d'aerazione. Arbor Magique Pop a 1,79€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date!
3: Radio Partner, Love FM. La tua giornata corre a mille. Fermati un attimo, accendi Love FM e ritrova il relax che meriti.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Hai scaricato la nostra app sulla tua Smart TV? Love FM è anche in TV sulla tua Smart TV. Love FM, musica per i tuoi occhi. In HD.

0: previsioni del tempo a Love FM.
1: Amici di Love FM, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Alta pressione ancora ben salda sul nostro paese, significa che anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni, la situazione meteo non cambierà dalle nostre parti. Quindi condizioni meteo ancora più estive che autunnali, con prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso. Qualche annuvolamento si fa vedere sulle regioni di nord-ovest, soprattutto tra domani e dopo, e poi un minimo di variabilità all'estremo sud. Per adesso, ripeto, tanto sole, temperature diurne ben oltre la norma, superiamo i 25 gradi, riusciamo anche a sfiorare i 28-30 nelle regioni tirreniche. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
6: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date! Radio Partner, Love FM.
7: Il filo di Sofia. Dal suo diario, pensieri e parole.
8: Pensieri e parole.
9: Arriva sempre il momento in cui devi scegliere tra correre il rischio di pentirtene o convivere con il rimpianto di non averci provato.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Colgate formato tripacco della linea base sono a 3,99€. I Max White nelle varianti Carbon, Instant e Purple sono a 1,99€. Trovi gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in omaggio uno spazzolino da viaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
0: Messaggio promosso da Sanofi.
3: www.lovefm.it, anche per ascoltare Love FM in streaming. Suono digitale. Suono perfetto.

risveglio, Love FM è la migliore compagnia. Con Love FM la giornata inizia bene. Sì, con Love FM sto bene.

0: molto. Love FM.
1: Love FM News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitud un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, intanto, dopo Eni e P, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non tutto l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia piena luce. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Il governo prenda atto e interrompa i rapporti con l'Egitto, aveva sollecitato ieri anche la legale della famiglia Regeni. Scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra un gruppo di 100 coloni e le forze di sicurezza israeliane. I disordini sono scoppiati quando gli agenti sono giunti sul posto per eseguire un'ordinanza di sgombero di 3 case di palestinesi occupate. Un'abitazione è stata incendiata, arrestati 3 coloni. Sia il presidente israeliano Herzog che Netanyahu hanno condannato le violenze. Un gruppo di facinorosi non rappresenta i coloni in Cisgiordania, le parole del premier. Calcio: i campioni del mondo tornano in campo questa sera nel secondo incontro di Nations League. A Siviglia la Spagna di Yamal attende la Croazia di Modric, si inizia alle 20:45. Stesso orario a Praga per il match tra la Repubblica Ceca e l'Inghilterra. Tra le gare della Lega B del torneo spicca Scozia-Svizzera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le colorazioni capelli a lunga durata Garnier Color Sensation sono a 3,99€. Trovi anche Color Sensation Retouch a 2,49€. E con un prodotto Color Sensation tra kit e retouch, in omaggio un pettine Garnier. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: E adesso inizia un nuovo viaggio. Chi sia andato o un ritorno, l'incanto sarà godersi la strada con la nostra musica. Buon viaggio da Love FM. La tua compagna di viaggio.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
1: Piacere, prosciutto di Parma.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: In Friuli Venezia Giulia si innamora con Love FM. Love FM a Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia, puoi ascoltarla in DAB+, il suono perfetto.

0: Sono le 19 e un minuto. La Beppe.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
6: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date!
7: Radio Partner, Love FM. Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
8: Se non cambi ogni secondo della tua vita, punto di vista, scenari della mente, idee possibili, panorami e colori, è la vita che lo fa per te.

0: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Radio Love FM è la tua radio preferita. Dillo in giro. Dillo a tutti.

0: L'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date! Radio Partner, Love FM.
4: Finalmente si torna a casa dopo un'intera giornata fuori. Entra in auto e sintonizzati su Love FM. Con la nostra musica, tra evergreen e successi di oggi, sarà un rientro a casa speciale. Buon viaggio!

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Love FM e le digital radio di Love FM anche in auto, direttamente con CarPlay o Android Auto. Ovunque. Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?

0: 21 e un minuto. La Beffè.
1: Previsioni del tempo a Love FM.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Love FM, Dem Parigi di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì 30 settembre, l'ultimo giorno del mese sulla nostra penisola, con ancora un contesto anticiclonico a garanzia di stabilità ed ampi spazi soleggiati, seppur non ovunque, poiché le regioni di nord-ovest saranno esposte a umide correnti atlantiche, tuttavia non daranno luogo a conseguenti precipitazioni. Le temperature diurne restano ben oltre le medie del periodo, un po' ovunque, ad esempio sulle regioni centrali tirreniche, torniamo a toccare anche superare i 27-28 gradi, aria più freschina a nottetempo e al mattino. In diverse aree, soprattutto sulle regioni adriatiche, le temperature minime saranno anche inferiori ai 15 gradi. Per il momento è tutto, ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app Trevi Meteo.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il nuovo fondotinta in balsamo a Corps Parfait di L'Oréal Paris è a 19,90€, 80% di base skincare in un pratico formato on the go. Idrata la pelle e dona un look naturale e luminoso. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
4: I miracoli iniziano ad accadere quando cominciamo a dare ai nostri sogni la stessa energia che diamo alle nostre paure.

faccio shopping, Love FM mi regala il ritmo perfetto. Ogni canzone è un'emozione da portare con me. Sì, con Love FM sto bene.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, compara prenota fatto.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: sono le 22. In punto. La Beffè.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date!
3: Radio Partner, Love FM.
4: A volte nella musica si trovano le risposte che cerchi, quasi senza cercarle. E anche se non le trovi, almeno trovi quegli stessi sentimenti che stanno.

che mentre lavoro il tempo scorre veloce, Love FM è la mia pausa perfetta. Un attimo di musica, un sorriso in più. Sì, con Love FM sto bene.

Non perdere neanche un attimo della musica che ami. Portami con te. Scarica la nostra app sul tuo telefonino. In viaggio, al lavoro o a casa, Love FM, la tua radio a portata di mano.

0: più musica, più love.
1: Un'altra estate qui, è un'altra volta qui, e quegli amori esisteranno nuove spiagge.
2: Love FM
0: è la musica che ci unisce.

0: Gaga, più Love.
1: È il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai.
2: Love FM
3: è la musica che ci unisce.

ancora la nostra app sul tuo telefonino? Cosa aspetti? Scaricala subito. È gratis, è bella e suona benissimo. Love FM, ovunque e sempre con te.

Anche mentre scrivo un messaggio a chi amo, Love FM mi ispira. Ogni nota racconta una storia. Sì, con Love FM sto bene.

0: la daría salva.
1: Anche mentre guido immersa nei miei pensieri, Love FM è la mia colonna sonora. Le emozioni viaggiano con me. Sì, con Love FM sto bene.

0: Nuove FM. Ogni canzone, un'emozione.
1: Dimmi perché.

0: Hai scaricato la nostra app sulla tua Smart TV? Love FM è anche in TV sulla tua Smart TV. Love FM, musica per i tuoi occhi. In HD.
1: Vintage. La collezione di dischi in vinile di Love FM. Dal 1972, Carly Simon con You're So Vain.

0: 7 e 59 minuti.
1: Love FM. Love FM. La radio antistress.

davanti a te, cielo sopra di te e Love FM a portata di mano. Che tu stia viaggiando verso una meta lontana o stia godendo di un breve tragitto, la nostra musica ti terrà compagnia. Sintonizzati, rilassati e goditi il viaggio.

Forse è questo il bello della musica. Riesce a rendere speciale anche un momento qualunque. Una strada vuota, un viaggio di notte, un ritorno a casa. Sei su Love FM.